bizzali no anche i ci vittu vittra a una tiesi di fieni no ne fa banzin di wa ka a saha vittima fatti uenti uavi ilai masuati

hoanao ty, hoanao le mitady fitiavagna tegna izy, mba te hiaigna agnaty fitiavagna marigna tsisy lenga, tadidio nefa fa tsisy olo veranjara ambony tany fa tsy maintsy mbola ho avy, fa anao mila miaritra.